0: Ci affanniamo a cercarlo nei traguardi, nelle vittorie, nei riconoscimenti. Ma il senso della vita è altrove. In una carezza, in una risata, in un perdono che guarisce. Il senso della vita è esserci, amare, imparare, lasciare un segno lieve. Non servono grandi imprese, basta un cuore sincero. Alla fine, ciò che resta di noi non è ciò che abbiamo conquistato, ma ciò che abbiamo donato.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Non lasciamo solo case o ricordi, lasciamo tracce invisibili. Un gesto gentile, una parola detta al momento giusto, un abbraccio che ha calmato una tempesta. È questa l'eredità che vale. Quando qualcuno pronuncia il tuo nome con dolcezza, vuol dire che hai lasciato amore, non solo memoria. Le persone passano, ma la tenerezza resta. Vivi in modo che chi ti incontra si senta migliore, anche solo per un attimo. Questa è l'unica eredità che il tempo non consuma.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note

0: La gioventù non è un'età, è uno stato del cuore. Puoi avere 20 anni e sentirti vecchio. Puoi averne 60 e avere ancora fame di vita. La gioventù è curiosa, è la voglia di alzarsi dopo una caduta e credere che domani ci sarà un'altra occasione. Non lasciare che la paura la spenga. Mantieni quella scintilla che ti fa stupire, che ti fa ridere senza motivo, che ti fa correre verso un sogno anche se inciampi. Chi resta giovane dentro non teme il tempo, lo trasforma in alleato.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La gentilezza è una forza sottovalutata. Non fa rumore, ma cambia tutto ciò che tocca. Un gesto semplice, una parola dolce, possono spostare una giornata intera. Essere gentili non significa essere deboli. Significa scegliere la luce anche quando intorno c'è ombra. La gentilezza è la lingua universale del cuore, capita da tutti, ovunque. E chi la semina non resta mai povero.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Non serve fare grandi gesti per cambiare vita. Basta un passo, poi un altro, poi un respiro nuovo. La felicità non arriva di colpo. Si costruisce centimetro per centimetro. Ogni piccolo traguardo è un seme di futuro. Non guardare quanto manca. Guarda quanto hai già camminato. Chi avanza piano non si ferma mai. E un giorno, senza accorgertene, ti troverai nel posto che sognavi, ringraziando il coraggio dei tuoi passi lenti.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

manchi, nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 3 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa con una velocità d'esecuzione che sorprenderà tutti. Siate decisi nelle scelte, ma assicuratevi di aver valutato ogni possibile conseguenza. Toro, affronterete i vostri compiti con una costanza che vi permetterà di non accumulare stress. La vostra affidabilità sarà un pilastro fondamentale per tutto il vostro team. Gemelli, sarete pronti a cogliere al volo nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee che avverranno oggi saranno fertili per i mesi a venire. Cancro, l'intuizione vi guiderà tra gli impegni quotidiani permettendovi di evitare inutili perdite di tempo. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni collaborazione. Leone, assumerete il comando di una situazione complessa con naturalezza e grande sicurezza. La vostra leadership sarà fondamentale per infondere coraggio a chi vi circonda. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare i tempi in modo quasi perfetto. Nulla sfuggirà alla vostra analisi critica, garantendo un lavoro di altissima qualità. Bilancia, promuoverete un clima di cooperazione che faciliterà il raggiungimento degli obiettivi comuni. La vostra gentilezza renderà più leggero il carico di lavoro per tutti. Scorpione, agirete con una strategia mirata che vi porterà dritti al cuore della questione. La vostra determinazione silenziosa sarà la vostra arma segreta per il successo. Sagittario, aborderete i nuovi compiti con una curiosità che renderà tutto molto più stimolante. Avete la capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni molto utili. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza che non ammette distrazioni. La vostra ambizione vi spingerà a dare il meglio di voi in ogni occasione. Acquario, proporrete soluzioni innovative che inizialmente potrebbero spiazzare i vostri interlocutori. La vostra visione lungimirante si confermerà però come la scelta vincente. Pesci, porterete una ventata di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di immaginare scenari nuovi renderà la giornata molto piacevole. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.

eccoci pronti per iniziare una nuova settimana e anche questo mese di agosto che è iniziato sabato, ma durante il weekend non ci sentiamo. Monia Braga con voi, buona mattinata romantica, è prestissimo, lo so, diamoci il tempo anche di prendere il primo caffè insieme. Io me lo farò mentre parte la prima canzone insieme a Simone Serpone. Non solo vi farà partire Don Becky con Sogno, ma tra poco mi farò un bel caffettino con lui e subito dopo ascolteremo anche Gianni Nazzaro. Piccola, mia piccola, buongiorno, buon inizio settimana, lunedì 3 agosto, questa è Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

su Romantica Radio, la nostra mattinata iniziata da pochissimo prosegue. L'invito all'interazione è rivolto ovviamente a tutti, 331 240 78 78 per essere dei nostri. Raccontatemi un po' a che ora avete messo la sveglia, dove siete diretti, cosa prevede la vostra giornata. Noi vi regaliamo sempre tante belle canzoni, infatti arriva Gianni Togni tra pochissimo con Fred Astaire all'università, subito invece Rosanna Fratello con Sono una donna, non sono una santa.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Eccoci pronti ad andare a scoprire questa giornata. Oggi è il 3 agosto ed è Santa Lidia, che è la protettrice dei tintori, dei malati di tumori e della teologia. Tra l'altro è considerata anche la prima cristiana d'Europa. Il 3 agosto del 1788 veniva inaugurata la Scala di Milano, sulle melodie di Europa, riconosciuta opera di Antonio Salieri. Sicuramente è considerato il tempio della lirica e ospita, lo sappiamo benissimo, la famosa prima ogni 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. Poi negli anni diciamo che ha subito anche dei miglioramenti. L'11 maggio del 46 è stata riaperta dopo i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale con il concerto diretto da Arturo Toscanini, e il 7 dicembre 2004 invece ci fu un grande restauro e di nuovo inaugurarono nuovamente la Scala di Milano, sempre con Europa riconosciuta di Salieri, diretta da Riccardo Muti. Io ci sono stata, non per la prima, che diciamo è abbastanza esclusiva, ma per vedere dei spettacoli anche con i ragazzi, ed è veramente bellissima la Scala di Milano. Proseguiamo con le nostre canzoni romantiche. Arriva Adriano Celentano con Pregherò, Stand By Me, e tra poco anche Alice per Elisa.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Romantica Radio, chi ti ha inventata? Bisogna dargli il premio Nobel per la musica dolce, per la musica romantica. Grazie Romantica, mi hai fatto rigustare di nuovo la bellezza della radio. Grazie da Vincenzo, da Mussomeli, Caltanissetta, Sicilia. Un abbraccio a tutti.
1: Ciao Romantica Radio, siete favolosi, la vostra musica è stupenda, mi fate compagnia tutto il giorno, quasi quasi non si sente nemmeno il caldo ascoltandovi. Un bacio a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Oggi è il 3 agosto, siamo entrati ufficialmente in questo mese, il mese delle vacanze per molti, giustamente, e oggi mi dicono sia anche la giornata nazionale dell'anguria, che per eccellenza è un frutto estivo buonissimo, rinfrescante, contenente ovviamente molta acqua. Ci sono anche tante ricette esclusive, so che qualcuno la taglia e la mette nel microonde e diventa un po' un carpaccio, io non ci ho mai provato, però vorrei anche provarci. Intanto seguiamo la nostra mattinata non con una fetta d'anguria, forse meglio un caffè, e nel frattempo arriva Pupo, sempre tu, e tra poco anche Roberto Soffici. Strano momento.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 3 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa con una velocità d'esecuzione che sorprenderà tutti. Siate decisi nelle scelte, ma assicuratevi di aver valutato ogni possibile conseguenza. Toro, affronterete i vostri compiti con una costanza che vi permetterà di non accumulare stress. La vostra affidabilità sarà un pilastro fondamentale per tutto il vostro team. Gemelli, sarete pronti a cogliere al volo nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee che avverranno oggi saranno fertili per i mesi a venire. Cancro, l'intuizione vi guiderà tra gli impegni quotidiani permettendovi di evitare inutili perdite di tempo. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni collaborazione. Leone, assumerete il comando di una situazione complessa con naturalezza e grande sicurezza. La vostra leadership sarà fondamentale per infondere coraggio a chi vi circonda. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare i tempi in modo quasi perfetto. Nulla sfuggirà alla vostra analisi critica, garantendo un lavoro di altissima qualità. Bilancia, promuoverete un clima di cooperazione che faciliterà il raggiungimento degli obiettivi comuni. La vostra gentilezza renderà più leggero il carico di lavoro per tutti. Scorpione, agirete con una strategia mirata che vi porterà dritti al cuore della questione. La vostra determinazione silenziosa sarà la vostra arma segreta per il successo. Sagittario, aborderete i nuovi compiti con una curiosità che renderà tutto molto più stimolante. Avete la capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni molto utili. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza che non ammette distrazioni. La vostra ambizione vi spingerà a dare il meglio di voi in ogni occasione. Acquario, proporrete soluzioni innovative che inizialmente potrebbero spiazzare i vostri interlocutori. La vostra visione lungimirante si confermerà però come la scelta vincente. Pesci, porterete una ventata di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di immaginare scenari nuovi renderà la giornata molto piacevole. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Pronti per una nuova ora? Sempre Monia Braga con voi fino alle 9, le 7 passate da pochissimo. Ancora buona giornata, buon inizio settimana. È il 3 agosto, è iniziato ufficialmente questo mese delle vacanze. Per molti, qualcuno magari sarà partito proprio questo weekend appena passato, qualcuno partirà più avanti, qualcuno starà tornando. È weekend a bollino rosso per i viaggi, giustamente. 331-240-7878 per raccontarmi tutto. Tra poco Radiolina sulla spiaggia. Già questa bella collection musicale, subito Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson e tra poco anche Mediterraneo, questa bellissima canzone di Mango.

Se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
1: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

Oggi è il 3 agosto, andiamo a scoprire i personaggi che festeggiano gli anni proprio oggi. Tra l'altro volevo citare il compleanno, sarebbe stato il compleanno di Tony Bennett, leggendario cantante jazz e pop americano che ci ha regalato delle canzoni veramente stupende. Io ricordo anche l'album che ha fatto qualche anno fa insieme a Lady Gaga, veramente bellissimo. E oggi è anche il compleanno di Skin, lei una bella forza della natura, è la voce degli Scancanensi, ovviamente un genere un po' ritmato ma molto molto molto bello. Arriva Peppino Di Capri adesso su Romantica Radio, ci ha lasciato da poco e noi l'abbiamo sempre nel nostro cuore, ce lo ascoltiamo con Emo Emo e tra poco anche Benny King, Amore Quando.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Abbiamo iniziato da poco questo mese di agosto, oggi è lunedì 3 agosto, un mese molto bello perché insomma poi arriverà anche Ferragosto che insomma è una festa romana istituita proprio da Augusto, il primo imperatore romano, che non solo diede il nome a questo mese ma volle proprio quella giornata come il periodo di riposo per i contadini dopo la mietitura, e quindi il 15 agosto è proprio la giornata clou delle vacanze per gli italiani insomma. E poi c'è anche la notte di San Lorenzo in questo mese, che arriva un pochettino prima, il 10 agosto, la notte delle stelle cadenti, insomma sicuramente è il mese estivo per eccellenza, ce lo godiamo con le nostre belle canzoni d'amore. Arrivano i Beans, Soli e tra poco anche Gianni Pettinati, Bandiera Gialla.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.

Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Vi ringrazio vivamente delle bellissime canzoni che mettete. Sono Raffaele Caputo che vi chiamo da Napoli Centro. Vi ringrazio sempre e mettete sempre delle bellissime canzoni.
1: Cara romantica, ho lavorato a 40 gradi, ma non ho smesso mai di ascoltarti. Ogni tua canzone per me era un magnifico integratore. Sei fantastica, ti voglio bene. Ciao, Rosario da Napoli.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica. Tra pochissimo arriva il momento dell'oroscopo, tra l'altro chi festeggia gli anni in queste giornate, se non sbaglio, è del leone, giusto? Beh, nel caso Roberto mi sgriderà, ma ogni tanto si sbaglia, ragazzi, funziona così. Allora, siamo pronti a tuffarci nel 1978 con Patti Pravo e la sua Pensiero Stupendo, uno dei suoi più grandi successi, tra l'altro fu proprio tormentone dell'estate di quell'anno. Subito dopo anche Tiziana Rivale dal 1983 con L'amore va, sempre solo qui su Romantica Radio.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
3: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 3 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo che parte con l'Ariete. Inizierete la settimana lavorativa con una velocità d'esecuzione che sorprenderà tutti. Siate decisi nelle scelte, ma assicuratevi di aver valutato ogni possibile conseguenza. Toro, affronterete i vostri compiti con una costanza che vi permetterà di non accumulare stress. La vostra affidabilità sarà un pilastro fondamentale per tutto il vostro team. Gemelli, sarete pronti a cogliere al volo nuove opportunità grazie a una mente flessibile e sveglia. Gli scambi di idee che avverranno oggi saranno fertili per i mesi a venire. Cancro, l'intuizione vi guiderà tra gli impegni quotidiani permettendovi di evitare inutili perdite di tempo. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni collaborazione. Leone, assumerete il comando di una situazione complessa con naturalezza e grande sicurezza. La vostra leadership sarà fondamentale per infondere coraggio a chi vi circonda. Vergine, sarete estremamente efficienti e capaci di ottimizzare i tempi in modo quasi perfetto. Nulla sfuggirà alla vostra analisi critica, garantendo un lavoro di altissima qualità. Bilancia, promuoverete un clima di cooperazione che faciliterà il raggiungimento degli obiettivi comuni. La vostra gentilezza renderà più leggero il carico di lavoro per tutti. Scorpione, agirete con una strategia mirata che vi porterà dritti al cuore della questione. La vostra determinazione silenziosa sarà la vostra arma segreta per il successo. Sagittario, aborderete i nuovi compiti con una curiosità che renderà tutto molto più stimolante. Avete la capacità di apprendere rapidamente nuove nozioni molto utili. Capricorno, sarete focalizzati sugli obiettivi materiali con una concretezza che non ammette distrazioni. La vostra ambizione vi spingerà a dare il meglio di voi in ogni occasione. Acquario, proporrete soluzioni innovative che inizialmente potrebbero spiazzare i vostri interlocutori. La vostra visione lungimirante si confermerà però come la scelta vincente. Pesci, porterete una ventata di creatività anche nelle mansioni più noiose e burocratiche. La vostra capacità di immaginare scenari nuovi renderà la giornata molto piacevole. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione Oroscopo Figli delle Stelle.
4: Noi siamo figli delle stelle.
5: Pronti per una nuova ora? Sempre Monia Braga con voi fino alle 9, quando poi arriverà anche Ornella. Ancora buona giornata, buon inizio settimana. Lo so, il lunedì è sempre molto difficile, ma siamo nel mese delle vacanze per eccellenza, quindi io vi immagino già un pochettino in relax. Poi sicuramente ci sarà qualcuno che le vacanze invece le farà più avanti, o magari non le farà proprio, perché sono in tanti, insomma. Frankie Valli con Can't Take My Eyes Off You, adesso su Romantica Radio. Apriamo così questa nuova ora e tra poco anche Sergio Endrigo nelle mie notti.
6: Romantica.
7: Romantica. Le dolci note del mattino.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

lo so, l'estate porta allegria e divertimento e allora noi siamo belli freschi e per divertirci ancora di più dovete mandarci un bel messaggio adesso con scritto il vostro nome, la città da dove scrivete al 331 240 78 78, ma non solo, dovete anche scrivere sabbia calda. Il più veloce conquisterà la nostra calamita. Belli.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Donald Trump sospende i pesanti attacchi americani pianificati nel weekend contro l'Iran sulle pressioni di alleati del Golfo e mediatori più propensi alla diplomazia che alla guerra. Convinti che c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione nell'ambito di colloqui che riprenderanno con Teheran già nel pomeriggio. Ieri gli attacchi ucraini contro la Russia hanno causato almeno 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Campo largo diviso intanto dal 13° pacchetto di armi a Kiev, con Conte che annuncia il no del Movimento 5 Stelle, aprendo lo scontro con il PD. A largo di Pantelleria la Marina italiana aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta hub per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta, modello Albania, verrà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro. Resta però il nodo fondi europeo. Un autobus che c'entra un camper e 3 auto che non riescono a evitare i 2 mezzi. La tragica carambola ha causato la morte di 6 persone e il ferimento di altre 34 sulla superstrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio ed Umbria. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. 6 dei feriti sono in codice rosso e altri 2 in condizioni critiche. Siamo allo sport. Chiara Pellacani agli europei di nuoto di Parigi conquista 2 ore nei tuffi, portandole a 3 in totale in queste edizione del torneo continentale. La 24enne romana si è imposta nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Abbiamo ascoltato la redazione con le news dall'Italia e dal mondo qui su Romantica Radio. Adesso arriva anche Mario Tessuto con Lisa dagli occhi blu. Dai che ce la cantiamo. E tra poco anche King Cars Bad Devi Highs, canzone stupenda. Tra poco, attenzione, ti sblocco un ricordo. Questa rubrica che ci porta a tuffarci nel passato. Parleremo dei primi fotoromanzi. Vi dicono qualcosa? Tra poco questa rubrica, intanto Mario Tessuto.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le in app o su mcdonalds.it.
3: Perché scegliere BCC di Aquara?
4: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
3: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
4: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
3: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
4: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
3: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Ti sblocco un ricordo.
9: Alzi la mano chi non ha mai sognato o sospirato leggendo un fotoromanzo. I fotoromanzi, ovvero un racconto per immagini realizzato con attori veri e una sequenza di fotografie, è un'invenzione tutta italiana. Il grande successo arriva soprattutto tra gli anni 60 e 70, che vedono l'affermarsi della casa editrice Lancio. È a questa casa editrice che si deve la qualità di questo genere, che ha appassionato milioni di lettori, di lettrici, veramente in tutto il mondo. Nel gennaio 1975 avviene un cambiamento. Viene pubblicato il primo fotoromanzo tutto a colori nel mondo, realizzato a Venezia, dal titolo Bambina che scherzi con l'amore.

0: Nel 1976 la tiratura delle varie case editrici raggiungeva in Italia la quota di oltre 8 milioni e 600 mila copie al mese. Con i fotoromanzi nascono nuovi miti. Le ragazze italiane appendono alle pareti le foto dei loro attori preferiti: Franco Gasparri, Jean-Marie Carletto, Claudia Rivelli, Nuccia Cardinali, Adriana Rame, Michela Rock, Katiuscia, Claudio De Renzi, Gianni Van Nicola, Alex Damiani, Franco Dani, Sebastiano Somma.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, sono Feliciano d'Assisi. Quando vi ascolto il tempo vola. Grazie mille, siete dei bravissimi professionisti. Buon lavoro, grazie.
1: Ciao Romantica, allora io vi ascolto sempre, sia da casa che dalla macchina, mi fate sempre compagnia. La vostra musica è favolosa e mi piace tanto ascoltarvi. Un abbraccio a tutti voi, Daniela da Cosenza.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori. Romantica.
3: È già prontissima Ornella, sarà con voi tra pochissimo, giusto il tempo di salutarci. Io vi auguro di passare una buona giornata, di iniziare alla grande questa bella settimana. Vi aspetto anche domani, come sempre, tra le 6 e le 9, la primissima mattina romantica. Ci salutiamo con Raff, io e te, e tra poco anche i Pooh alle 9 in centro. Ciao!

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Nel salutare e ringraziare Moni e Braga che ha aperto la giornata per voi dalle 6 di questa mattina, eccomi qui, grazie a tutti per il benvenuto quotidiano che mi date. Iniziamo ancora una volta una settimana insieme. Questa è Romantica Radio, io sono Ornella Rauccio, c'è Simone Serpone in regia e insieme staremo per le prossime 3 ore fino a mezzogiorno, e vi do subito i nostri contatti così come sempre interagiamo, nel senso che io mi faccio i fatti vostri e voi me li raccontate. No, se volete vi racconto anche i miei, ma non è che siano così diciamo divertenti. Allora, 331 240 78 78, poi c'è il mio indirizzo di posta elettronica ornella@romanticaradio.it. vi aspetto in tanti come sempre e vi faccio ascoltare la nostra musica romantica. Tra poco andremo al 1981 con Geppi e Geppi e Teneramente, subito apriamo con Jens, la prima è Per chi.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
1: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Nella nostra prima ora insieme facciamo il solito viaggio nel tempo e allora partiamo subito celebrando un personaggio famoso nato in passato in questa data, il 3 di agosto. E allora, 1940, nasce l'attore e produttore americano Martin Sheen, anche padre dell'altro famoso attore Charlie Sheen, un titolo tra i tanti in cui ha recitato Apocalypse Now del 79. Noi invece stiamo per andare al 76, tra poco con Sandro Giacobbe e Il mio cielo, la mia anima. Subito pensiamo a questa estate su una spiaggia solitaria. Ci andiamo con il maestro Franco Battiato dall'81, Summer on a Solitary Beach.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Ed adesso partiamo anche a rivivere accadimenti speciali che sono avvenuti in passato, proprio quest'oggi, il 3 di agosto. E andiamo in questo caso all'anno 1158, quando viene fondata la città di Lodi. Qui facciamo gli auguri, facciamo a tutti gli abitanti, visto che da lì tranquillamente possono ascoltare Romantica Radio in DAB, ma non solo, anche con la app, anche in streaming. Ma come vi va, ma come ve pare, ragazzi, fate come ve pare. Allora, dai, ascoltiamo ancora le più belle canzoni d'amore, perché quelle suonano solo da noi qui su Romantica Radio, e ritroveremo l'enorme successo di Little Tony, Riderà. Subito andiamo al 1977, c'era proprio il film omonimo da cui viene fuori questa canzone di David Gates che si intitola Goodbye Girl.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

saluto e un grazie agli amici che abbiamo ascoltato prima nello spazio Ciao Romantica, in cui potreste entrare anche voi se volete, mandando un messaggio vocale al 331 240 78 78. E adesso abbiamo da ritrovare un altro evento particolare che è accaduto in passato il 3 agosto. Stavolta andiamo all'anno 1778, quando viene inaugurato il teatro alla Scala di Milano con l'opera L'Europa riconosciuta di Antonio Salieri. Sai che pensavo che l'avessero inaugurato in inverno, invece il 3 agosto con questo bel teporino sarà stata proprio una gioia. Va bene, allora torniamo alla nostra musica e lo facciamo tra poco con Fred Bongusto, 1976, un'altra delle sue canzoni simbolo, La mia estate con te, e subito arriva anche Franco Simone con Cara droga.

finalmente sto trovando il coraggio di scriverti. Io ti voglio raccontare tutto l'odio che ti porto, tu lo sai perché. Mi hai sconfitto e da vigliacco ogni giorno io mi graffio l'anima. Da ogni viaggio insieme a te ritorno indietro, più vigliacco inutile. E tu godi, tu sorridi soddisfatta ed offri sempre compagnia. Nei momenti in cui si spaccano i colori e la mia mente vola via.

tra le robe ti detesto, per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

io vorrei mandarti al diavolo con i miei problemi inutili che sono qui nell'anticamera della mente, fanno ostacolo al mio quieto sopravvivere. Dammi il tempo per decidere se conviene aver le braccia tue

quelle corse in automobile, per sentieri praticabili, le risate incontenibili, i silenzi interminabili mi rendevano più libero, come quando

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
3: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
2: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
3: Sole 365.
2: La spesa, tranquilli.
4: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
5: Sono sempre qui, piantata qui, perché lo sapete che siamo aperti per ferie. È su Romantica Radio, quindi la Rauccio non si smuove fino a mezzogiorno. E intanto buongiorno a tutti, anche a quelli che si sono svegliati magari un po' più tardi del solito. È lunedì, volevo ricordarvelo, inizia una settimana, quindi diamoci da fare. Rimbocchiamoci le maniche. Intanto saluto qualcuno tra quelli che scrivono al 331-240-7878. In questo caso Alessandro da Bari, che scrive: con Romantica mi sento in vacanza anche se mi tocca lavorare. Vacanze a settembre con le faccine che piangono disperate. E vabbè, non so perché, ma dicono però che le vacanze di settembre possano essere le migliori, io così ti auguro. E intanto mandiamo a tutti voi che state scrivendo il nostro abbraccio, il nostro ringraziamento e le prossime canzoni. Andremo al 1975, tra poco con Cugini di Campagna e 64 anni. Subito arriva La notte serena di Christian. We'll

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: parlavamo prima con il nostro ascoltatore di Bari di vacanze, di lavoro, e voi a che punto siete? Siete già vacanzati oppure state per andare in vacanza, oppure non ce ne sarà e vi ritaglierete magari solo uno più fine settimana? E come siete messi con gli impegni lavorativi e di che tipo? Dai, che ve l'ho detto, mi piace farmi gli affari vostri. E allora scrivete al 331 240 78 78, raccontatemi tutto mentre ascoltiamo Nina, tra poco con Ancora Ancora Ancora. Subito 1962, la cover di un brano che era del 1957 e del cantante country Don Gibson, e poi Ray Charles ne fa proprio il capolavoro che a tutt'oggi è. Si intitola I Can't Stop Loving You.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Buongiorno dalla redazione. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Donald Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Dopo l'incidente aereo che ha provocato la morte di 13 persone, di cui 7 italiane, in Perù, sono state sospese le operazioni di volo della compagnia aerodiana. Ieri il ministro del commercio estero e del turismo, Rogers Valencia, aveva riferito che il pilota del piccolo velivolo aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Sempre ieri un terremoto di magnitudo 5.7 è stato registrato nella parte centrale del paese. Stava raccogliendo pomodori nelle campagne di Stagno Lombardo in provincia di Cremona, poi il malore e la corsa in ospedale, ma non c'è stato nulla da fare. Un cittadino straniero di 19 anni, secondo le prime informazioni, residente in provincia di Piacenza, è morto all'ospedale maggiore di Cremona, forse a causa del gran caldo. Un 43enne residente a Legnaro, Padova, è originario di Piove di Sacco, è invece morto dopo essere annegato nelle acque dell'isola di Sant'Andrea, nella laguna di Marano, in provincia di Udine. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. L'afa soffocante sull'Italia non demorde. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenterà almeno per un'altra settimana. Oggi tutte da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo invece in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Ed è tutto. A più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: Grazie alla redazione per le news. Ancora una volta tra poco torneremo a viaggiare con i ricordi, perché ci sarà proprio lo spazio Ti sblocco un ricordo e si parlerà del gioco della bottiglia. Famoso, quanti bacetti ci sono scappati, vabbè, se ne parlerà dopo. E attenzione, perché poi qualcosa attirerà la vostra attenzione. In Belli Freschi non c'è bisogno di dire altro, c'è bisogno di ascoltare tra poco Lucio Battisti, 1970. Canzone la cui musica nacque durante il famoso viaggio a cavallo che Battisti Mogol fecero da Milano a Roma, e la canzone è Emozioni. Subito anche questa, una delle mie preferite, arriva Gio Temerario di Ron.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Ti sblocco un ricordo.
7: Nella seconda parte del Novecento, soprattutto tra gli anni 70 e 80, non c'era occasione di far festa senza il gioco per eccellenza, il gioco della bottiglia. Poche regole semplici. Ci si pone a circolo sul pavimento e al centro una bottiglia. Prima di iniziare, il giocatore deve dichiarare a tutti la posta in gioco, ovvero, generalmente, bacio, carezza, schiaffo, pugno, lettera. Il primo giocatore procede alla rotazione della bottiglia, che al termine del giro si fermerà con il collo orientato nella direzione di uno dei concorrenti, che sarà colui al quale la posta in palio è destinata. Ad esempio, si dovrà baciare la persona indicata.

0: Lo sapevate che per gli psicologi dell'epoca il gioco era molto diffuso tra gli adolescenti perché consentiva interazioni sessuali tra ragazzi e ragazze?
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.
2: Romantica Radio, Splash, un tuffo nel passato, 3 minuti e tanti ricordi che solo Romantica Radio ti può regalare. Un abbraccio a tutti voi da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
3: Romantica, la mia radio preferita. Grazie, mi fai sentire sempre bello fresco, sempre estate. Ciao Romantica!
4: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

noi. Ed eccoci al momento belli freschi. Se prima vi ho detto che qualche cosa avrebbe attirato la vostra attenzione, è perché la calamita attira. E allora c'è proprio per voi in attesa una calamita che si vuole attaccare a ognuno di voi, ad uno di voi in particolare, perché solo il primo, solo il più veloce riuscirà a conquistarla. Come si fa per divertirci? Allora scrivete sabbia calda con nome e città al 331 240 78 78, ma veloci come schegge, perché solo il primo riceve la nostra calamita.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Due ore già passate, un'altra ora davanti a noi fino a mezzogiorno, e allora ben trovati da Ornella Rauccio, da tutta Romantica Radio, e come al solito qui interviene il 331-240-7878. Perché? Perché c'è almeno qualcuno, una persona da salutare tra quelli che stanno scrivendo, ma saluto, abbraccio, ringrazio tutti, come sempre siete il nostro mito, davvero. Allora, in questo caso volevo salutare Marta da Perugia, che scrive: Romantica è la colonna sonora delle mie giornate, grazie di esistere. Ma intanto grazie a te, e poi speriamo che il film sia altrettanto bello, nel senso che se Romantica Radio è la colonna sonora, speriamo che tutto quello che tu vivi, il film della tua vita, sia davvero come tu desideri. E questo è per tutti voi romantici, che siete all'ascolto, vale per tutti anche la nostra musica. Sta per arrivare Nino Buonocore con E non dire, subito dal 79 Santa Rosa, la prossima è Piano Piano.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
0: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Abbiamo ritrovato la nostalgia delle estati passate ancora una volta nello spazio Radiolina sulla spiaggia e insomma estate, vacanze. Se la vostra idea di vacanza è coniugare l'immersione nella natura e il divertimento, beh allora c'è un posto che magari potreste in futuro andare a visitare, perché in Sudafrica sembra esista un albero di baobab che ha più di 1000 anni, che al suo interno ha un pub. Quindi con siccome ha 30-40 metri di circonferenza e circa 20 di altezza, è stato messo all'interno questo locale che dovrebbe chiamarsi Sunland Baobab Pub, se ricordo bene, e che sarebbe aperto da parecchi decenni. È una cosa curiosa magari da visitare prima o poi nella vita. Visitiamo sempre la nostra musica romantica e tra poco avremo Occhi a mandorla di Rossano. Subito andiamo al 1981, grande ritmo per Questo amore non si tocca di Gianni Bella.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Cari miei romanticoni che non siete altro, come non lo sono io, tra i tanti modi per vivere a tutto tondo, come sono io, tutta tonda, Romantica Radio, c'è la possibilità, vi ricordo sempre, di iscrivervi al nostro canale YouTube. E allora fatelo subito e attivate anche la campanella delle notifiche, così in tempo reale sarete avvisati quando ci sono le nuove uscite editoriali di Romantica Radio, e lì troverete collection straordinarie dedicate a grandi artisti, compilate dal nostro Benny Ro. E quindi il suggerimento resta sempre valido: fate anche questo viaggio nel mondo di Romantica Radio, dove tra poco arriverà Gianni Dorelli con Bugiardo Amore Mio. Subito andiamo al 1960, beh, la canzone forse più conosciuta, più amata di Gino Paoli, Il cielo in una stanza.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Romantica Radio, avete fatto innamorare anche il mio Ciro. Ciao ciao e grazie a tutti voi e complimenti a tutto lo staff. Dimenticavo, siamo Ciro e Graziella da Paola Cosenza.
1: Auguri a noi, perché sono circa 8 mesi che ci conosciamo e devo dire che ormai sei la mia medicina giornaliera che mi rilassa e mi accompagna durante le ore della giornata. Buone vacanze da Raffaella da Roma.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Stiamo per salutarci anche stamattina. Prima ascolteremo insieme i Romance con Caro Amore Mio. Subito, proprio dall'85, ci sarà Riccardo Cocciante con Il Mare dei Papaveri. Ed eccolo lì che arriva, Marco 3. Ho solo una cosa da dirti: domani scoccherà la tua ora. Perché domani è il compleanno di Marco 3, quindi spero per te che abbia fatto un leasing per le cose che ci dovrai offrire da mangiare e da bere domani, va bene. Come sempre Marco sarà con voi da mezzogiorno fino alle 15. Da Ornella Rauccio il più grande abbraccio, il ringraziamento per tutta la pazienza che avete per me. Come sempre spero la rinnoviate anche domani mattina, perché io torno qui, spero insieme a voi, su Romantica Radio, sempre dalle 9 a mezzogiorno. Grazie a tutti, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi. Chris Simbon, Chris Simbon, Chris Simbon.

Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Inizia una nuova settimana, inizia un nuovo mese, iniziano le vacanze per molti di voi, cari miei, o già sono iniziate magari nel weekend. Buongiorno dalla voce di Marco Tre, oggi è lunedì 3 agosto 2026, il Solleone staziona sulle nostre teste e ci rende ancora più briosi del solito, vero Ornella Rauccio, che saluto dall'altra parte del vetro e che ringrazio per le sue belle parole che ogni volta davvero mi commuovono. E poi un saluto anche a Simone Serpone che sarà alla parte tecnica della nostra trasmissione. Ma vogliamo iniziare subito con la nostra musica. Naturalmente c'è Zucchero Filato in Una sigaretta in due, ma immediatamente ascoltiamo Pupo con Perché è così. Buon ascolto e buona giornata da Romantica Radio.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
2: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
1: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
2: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
1: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

altro giro, altro regalo, vi porto al cinema del 1973. Sidney Pollack dirigeva The Way We Were, noto in Italia di Come Eravamo. Pensate, io questo film non lo conosco. È un celebre dramma sentimentale interpretato da Barbara Streisand e Robert Redford, che racconta la storia d'amore intensa ma tormentata tra due persone opposte, che è Katie, l'attivista politica appassionata, e Abel, uno scrittore affascinante e spensierato dell'alta società. Nonostante il forte sentimento che li unisce, le loro differenze ideologiche e caratteriali finiscono per separarli per sempre. Mamma mia, che tristezza sto film. Allora, The Way We Were, la colonna sonora è interpretata da Barbara Streisand, la ascoltiamo tra un po', il tempo di sentire Loretta Goggi e la sua maledetta primavera.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Romantica News.
2: Ben trovati dalla redazione e da Nadia Sessa. È giallo sui negoziati tra Stati Uniti e Iran dopo aver affermato che con Teheran c'è l'accordo su Hormuz e ce ne sarà anche uno sul nucleare. Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le parole di Trump affermando che al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Secondo media libanesi intanto Israele avrebbe sganciato bombe al fosforo nel sud del paese. Dopo i fatti di Ceuta e la chiusura dello spazio Schengen con la Spagna continuano gli attacchi di Madrid al governo Meloni con il ministro Álvarez che punta il dito contro l'invasione di migranti in Italia. Intanto, secondo l'assessore alla presidenza e di governo dell'amministrazione di Ceuta, Alberto Gaitan, non c'è una stima ufficiale di quanti migranti siano entrati e di quanti siano realmente usciti da Ceuta. È morto dopo essersi fermato ad aiutare una donna che non conosceva. Federico Venco, 36 anni, residente a Samarate nel Varesotto, è stato travolto e ucciso nella tarda serata di sabato a Somma Lombardo da un 43enne che, secondo gli investigatori, lo avrebbe scambiato per un rivale in amore e investito volontariamente con l'auto. È proseguito per tutto il weekend il sentito omaggio nella camera ardente allestita presso il Parco Lambro a Milano a Don Antonio Mazzi, il fondatore di Exodus, morto venerdì scorso all'età di 96 anni. I funerali sono in programma oggi alle 15 alla presenza anche del sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Cinema e box office in chiusura, Spider-Man spodesta l'Odissea di Christopher Nolan. Il nuovo capitolo Brand New Day della saga di supereroi della Marvel esordisce al primo posto della classifica Cinetel. In 5 giorni di programmazione in Italia ha incassato quasi 16 milioni di euro. Ed è tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
3: E grazie ancora una volta alla redazione giornalistica. Buona settimana, ci ritroviamo naturalmente più tardi insieme a Lucio Belmonte con altre notizie dall'Italia e dal mondo. C'è Mango tra un po' con Nella mia città, subito dopo Gli alunni del sole con Liu. Ma voglio ricordare che dopo questa doppietta musicale c'è Ti sblocco un ricordo e sbloccheremo sicuramente anche un'emozione. Si parla quest'oggi di telenovelas, mamma mia, gli anni 80 ci hanno riempito lo schermo di telenovelas. Bene, ti sblocco un ricordo che potete anche riascoltare in podcast su romanticaradio.it.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Ti sblocco un ricordo.
4: Vi è mai capitato di vedere di sfuggita un'immagine, ascoltare distrattamente una canzone, sentire una voce e, improvvisamente, visualizzate un ricordo che pensavate svanito per sempre? Con la nostra musica, le nostre canzoni, vogliamo aiutarvi a far riaffiorare un ricordo che era chiuso dentro di voi. Da oggi e per un mese, su Romantica Radio, arriva Ti sblocco un ricordo. Se vi diciamo Topazio, Manuela, Dancing Days, Celeste, Anche i ricchi piangono, Cuore selvaggio, cosa vi viene in mente?

0: Questa siamo sicuri che l'avete riconosciuta tutti. Piccola e fragile di Drupi è stata la sigla italiana di Topazio, la soap opera sudamericana dal successo planetario che consacrò l'attrice venezuelana Grecia Colmenares. Negli anni Ottanta l'Italia intera si fermava per seguire le dolorose, sempre più dolorose sorti delle romanticissime protagoniste delle telenovelas. Quante lacrime e quanti sospiri!
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo! In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: romantica radio, che splendida invenzione. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarvi. Siete splendidi, siete la mia compagnia dalla mattina alla sera. Ciao!
1: Ciao romantica, siete fantastici. Vi ascolto sempre. Tobia Falcetti da Pozzuoli, provincia di Napoli. Ciao romantica.
2: Ami la vita e hai un cuore grande. Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

mese e mezzo fa circa all'Auditorium Parco della Musica di Roma è stata battuta un'asta molto particolare in occasione di una manifestazione dedicata a Lucio Battisti, ma di questo ne parleremo tra un po'. Il tempo di ascoltarci Franco Tozzi con I tuoi occhi verdi e subito dopo Michele Zarrillo con questa bella canzone che davvero è una poesia, Chiedi la luna.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
3: Dove ce ne andiamo oggi a salutare i nostri amici e amiche ascoltatrici e ascoltatori? Nicola dalla bellissima barocca Lecce. Ma quanto è bella Lecce e soprattutto tutto il Salento. Vabbè, in questo periodo poi è nel boom, siamo tutti in Salento al mare. Un saluto quindi al nostro amico Nicola e poi ancora a Damiano da Nocera. Chi scrive invece a marco@romanticaradio.it è Katia da Reggio Calabria. Vi ascolto da circa un anno, mio marito in macchina ascolta sempre solo voi. Quando viaggiamo facciamo scorpacciate di Romantica Radio. Mi fa sorridere queste scorpacciate, queste abbuffate di Romantica Radio. Va bene, grazie cara amica Katia e salutami anche tuo marito. Allora adesso vi lascio ascoltare a tutti voi Michael Bolton in How Am I Supposed to Live Without You e subito un piccolo aiuto dalla parte di Zucchero.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Avete ascoltato poco fa Radiolina sulla spiaggia, che ritornerà con Lucio, con Alessandra, e durante la programmazione per tutta la settimana ne abbiamo da ascoltare di Radioline sulla spiaggia. E se volete sentire tutte le nostre trasmissioni potete andare su romanticaradio.it nella sezione dedicata ai podcast e così riascoltare tutta la collezione. Adesso musica con Raffaella Carrà, Forte Forte Forte, e subito dopo Sergio Endrigo con Canzone per te. Rimanete con noi perché tra un po' si gioca.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

all'ombra di una palma e davanti a un'anguria, beh, bella visione questa, giochiamo a belli freschi. E sì, perché vi rendiamo belli freschi qui su Romantica Radio, portiamo allegria e divertimento. E per divertirci ancora di più dovete scrivere su WhatsApp la frase che ora vi dico, oltre al vostro nome e località. Il primo che arriva si porta a casa la nostra bella calamita. 331 240 7878. La frase da scrivere è: sabbia calda, sabbia calda, come se ci fosse anche la sabbia fredda. Vabbè, insomma, no, sabbia calda col vostro nome e località al 331 240 7878. Veloci con belli freschi.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

Ma che ci fai tu qui? Sai che a momenti io non ti riconoscevo. Se puoi, fermati un po'.

0: Romantica Radio, sei bella, armoniosa, ci fai vivere sempre bei momenti, sei fantastica. Ciao da Nicola.
1: E con questo caldo e questa afa rotolando verso il mio paesino Praia Mare in provincia di Cosenza, io mi dissedo con la bella musica, con la splendida hit di Romantica Radio e vi mando un grande saluto. Sono Carmine, vi ascolto sempre dalla capitale.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao.

all'inizio della trasmissione vi avevo parlato di questa iniziativa che è partita, un'asta e soprattutto un evento all'Auditorium Parco della Musica di Roma, dove ci sono state delle presentazioni di opere d'arte di Lucio Battisti. Sì, perché non soltanto cantava e scriveva, ma dipingeva pure. E c'è questa canzone della terra realizzata nel 1971, venduta a poco più di 24.000 euro. E poi altri quadri, altri oli come La macchina del tempo del 74, che raffigura cassette della frutta riassemblate attorno al meccanismo di un vecchio orologio. Poi Respirando del 1976, Sognando e risognando del 71 e Prigioniero del mondo del 1968. E poi nel corso dell'asta sono stati anche venduti alcuni cimeli importanti, come delle lettere scritte da Lucio Battisti alla mamma mentre lui era in tournée. Ma la vedova, devo dire che si è arrabbiata e non poco, perché grazie a Letizia Veronese ha scritto una lettera aperta per esternare tutto il suo disappunto per queste lettere, che sono state vendute addirittura quasi a 30.000 euro, una cosa del genere. Comunque, voglio dire, non so come queste lettere siano uscite fuori dalla casa di Battisti. Adesso vi lascio con la musica. Ornella Vanoni, Vorrei darti, subito un morbido

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
4: Mentre la nostra Alessandra mette sulla moca, ma che Pinocchio che sono, ma no, abbiamo quelle là con le cialde, molto più veloce. Vabbè, insomma, mentre ci prendiamo un po' un caffè, noi ci ascoltiamo in zona Pooh. Ecco, facciamo una zona Pooh oggi. Dodi Battaglia apre questa doppietta con Più in alto che c'è, e subito dopo ci sono i Pooh con Lei e lei. Rimanete con noi.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

fatto stasera una bella cenetta con lume di candela insieme a Roberto Malvagia. Perché? Perché Robertino sarà qui in radio e vi parlerà del mese di agosto. Eh sì, un agosto che comincia, il mese delle ferie vere, delle città vuote degli anni 70 e 80, dei paesi pieni e dell'Italia che cambia ritmo. Con Roberto Malvagia a partire dalle ore 21 qui su Romantica Radio. Musica maestro con Eros Ramazzotti, La luce buona delle stelle, e subito dopo Jeppy & Jeppy in blu.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Quando c'è amore c'è Romantica Radio, quando c'è un cuore che pulsa ci siamo sempre noi di Romantica Radio, e tra un po' vi farò ascoltare belle canzoni come quella di Caterina Caselli e Perdono, un pezzo del 1966 che parla di una donna che chiede umilmente scusa all'ex fidanzato confessandogli il proprio tradimento. Beh, nonostante la rottura, la protagonista ammette di amarlo ancora profondamente e di soffrire terribilmente per la situazione. Mamma mia, che profondità! Subito eccolo qui, Walter Foini in Non va che torno.

sarà che tu sei un'isola dal cuore di bottiglia. Sarà che adesso è più difficile sapere che mi piglia.

io non voglio più prometterti il tempo di una vita. Poi sai bene che per me è impossibile

Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao Romantica Radio, un saluto da me e Ozzy, la mia gatta, che sta sempre qui accanto a me mentre lavoro e vi ascoltiamo. Un abbraccio.
1: Ciao a tutti, sono Gaetano da Catanzaro e con Romantica l'amore non va mai in vacanza. Ciao!
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

No, dai, lo voglio anche io questo cappellino col ventilatore incorporato. Lucio, dove l'hai preso? Sulla spiaggia, ho capito, va bene. Allora vi lascio insieme a Lucio Belmonte, la sua bella musica, ma noi ci salutiamo così oggi, con Michele Pecora in Mare e subito dopo Anna Oxa, Quando nasce un amore. Noi ci risentiamo domani a mezzogiorno, puntuali, sempre qui su Romantica Radio. Buona serata e buon proseguimento a tutti. Ciao!

e come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

Come avete sentito, anche oggi puntuali, puntualissimi per aprire il nostro salotto radiofonico di Romantica Radio. Buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Apriamo un'altra settimana, ma anche un altro mese per quanto mi riguarda, perché lunedì 3 di agosto siamo sempre più in piena estate, sempre più italiani in vacanza, quindi in relax, ma ci sono, attenzione, anche molti che lavorano, quindi noi siamo accanto soprattutto anche a questi ultimi. Salutiamo il mio amico Marco Tre, che anche oggi da buon stacanovista vi ha fatto compagnia. Come sapete, noi siamo aperti per ferie, quindi anche per tutto il mese di agosto saremo accanto a voi durante le vostre vacanze, e anche oggi avremo 3 ore da trascorrere insieme con la nostra bella musica e qualche argomento, attenzione, da trattare sotto l'ombrellone. Anche la nostra collection Radiolina sulla spiaggia tra pochissimo, ma prima Edoardo De Crescenzo con Giorni Difficili, e partiamo oggi con i Camaleonti, Io per lei.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E con l'estate e il picco delle vacanze, delle ferie, si parla anche di disagi dal punto di vista della viabilità. Vi sarete sicuramente accorti, per quelli che sono partiti in quest'ultimo weekend, dell'aumento del traffico, anche perché era segnalato questo weekend trascorso, il primo e il 2 di agosto, come weekend da bollino nero, manco rosso, cioè nel senso che avrete trovato sicuramente un po' di movimento. Stessa cosa capiterà, e questo è un altro avviso che bisogna fare per i nostri amici che si metteranno in viaggio proprio il prossimo weekend, che anche per l'8 e il 9 di agosto è previsto bollino nero per quanto riguarda il traffico, perché c'è il grande esodo di quest'estate e sarà il weekend in cui tutti effettivamente partiranno, perché la maggior parte delle grandi aziende italiane chiuderà i battenti per quanto riguarda le ferie e poi riaprirà dopo qualche settimana. Per cui attenzione, se state programmando il vostro viaggio, la vostra partenza, sappiate che già il prossimo weekend è da bollino nero, quindi si raccomanda cosa? Sempre prudenza sulle strade quando vi muovete. Magari lo fate con un po' di relax, andando con calma, ascoltando le nostre canzoni, quindi sintonizzatevi su Romantica Radio. Ascoltiamo Michele con Io Tornerò. Che bella coppia, Gianni Morandi ed Amy Stewart. Grazie perché.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
3: Mi piaci.
5: Romantica News.
6: Buon pomeriggio dalla redazione. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca e afferma che in Italia si è sommersi da migranti a Lampedusa e che il paese con il maggior numero di arrivi regolari in Europa. Non si è fatta attendere la risposta dal governo italiano. Da gennaio di quest'anno oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti regolari, che è stato ottenuto proprio grazie alle politiche del governo Meloni, dicono dal Viminale. In Ucraina raid aerei hanno ucciso 6 persone e ne hanno ferito circa 15 nella penisola di Crimea annessa alla Russia e nella regione di Krasnodar, 2 popolari mete turistiche estive. Nello specifico, nella notte un raid in Crimea ha provocato 3 morti e 2 feriti, altre 3 persone sono morte e 13 sono rimaste ferite per la caduta di detriti di un drone nel sud della Russia. La cronaca: proseguono senza sosta le ricerche dei dispersi a Pistonina, nella zona sud di Messina, dove giovedì scorso è crollata una palazzina. Mancano ancora all'appello una donna e 2 uomini, mentre sono attesi oggi gli interrogatori degli indagati nell'inchiesta sul crollo. Sciopero in corso all'ex Ilva di Taranto, con i lavoratori che oggi fino alle 16 occuperanno le strade davanti allo stabilimento. Le associazioni datoriali chiedono un intervento del governo dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano, che ha disposto lo stop dell'area a caldo del polo siderurgico entro il 28 ottobre. Lo sport: agli europei di nuoto a Parigi, Filippo Pelati conquista la medaglia d'argento nel solo maschile, centrando il 4º podio personale della rassegna. Il 19enne ferrarese esegue una prova di alto livello con un esercizio dal coefficiente di difficoltà alto, decisivo il sorpasso sul russo Trofimov, scivolato invece fuori dal podio. È tutto, alla prossima edizione.
5: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Abbiamo parlato di bollino nero per quanto riguarda le partenze di questo mese di agosto. Scorso weekend, prossimo weekend, qualcuno sarà anche curioso di sapere però quando ci sarà il controesodo, quali sono le date da bollino nero da tenere d'occhio quando si rientrerà. Segnatevi sul calendario domenica 16 e lunedì 17 di agosto, perché è previsto il primo rientro dalle ferie e anche in questo caso ci sarà un particolare movimento. Con questo anche giusto ricordarvi che quando ci si mette alla guida, sono altre raccomandazioni che danno le autorità, è sempre bene fare il controllo alla tua vettura, poi ancora è molto importante mettersi alla guida in maniera rilassata, dobbiamo essere riposati e non parliamo al cellulare se non con i dispositivi a viva voce. Sono delle cose che possono sembrare banali, però vi assicuro che vi aiuteranno tantissimo durante il viaggio. Cosa da tenere accesa? La radio con la nostra musica. Fra il buon gusto con questo nostro grande amore, e ascoltiamo anche Betty Curtis con Tutto il cuore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto, dal 14 al 31 agosto.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: romantica, vi ha scoperto il mio nipotino Mattia di 2 anni giocando con la radio un paio di mesi fa e da allora non vi lascio quasi più. Anna da Napoli.
1: Romantica Radio, sono Tommaso. Vi volevo dire e confermare che siete il mio refrigerio di questa calda estate. Avanti sempre così, siete una grande forza. Grazie per tutto ciò che ci offrite.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E ogni tanto diamo anche voce a quelli che sono i vostri messaggi che arrivano al nostro numero del WhatsApp. Fatemi salutare il nostro amico Giacomino che scrive da Napoli e mi ricorda che non ci sono ferie che cominciano senza il traffico, specialmente quando si va in vacanza nei periodi di alta stagione come questi d'estate ad agosto. È facilissimo trovare altre persone che si muovono perché sono quasi tutti in vacanza, quindi trovare un po' di traffico. L'importante è stare sempre attenti e soprattutto farvi fare buona compagnia da quella che è la nostra musica, quella di Romantica Radio. Se siete in viaggio anche in questi giorni e volete scriverci o magari volete raccontarci un po' della vostra estate, fatelo. Io vi ricordo sempre il nostro numero del WhatsApp che è il 331 240 7878, così condividiamo un po' anche le vostre vacanze, come condividiamo anche le nostre canzoni. Sandro Giacobbe con Come va, Milva, metti una sera a cena.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: E ancora buon pomeriggio in questo caldo lunedì 3 di agosto, insieme a me Lucio Belmonte. Voglio spezzare una lancia a favore dei nostri amici che ci stanno ascoltando e non sono in vacanza, hanno già fatto le loro ferie, non sono in pochi perché qualcuno già ce lo raccontava, e quindi stanno lavorando, e a loro va anche il nostro pensiero. Speriamo di farvi buona compagnia. Nel frattempo vi ricordo anche, per quelli che ci seguono spesso, che se volete fare un giro sul nostro sito romanticaradio.it, tra quelle che sono le varie sezione, la sezione TV dove potete ascoltarci, anche guardarci, la sezione shop online dove trovate i nostri gadget estivi di Romantica Radio, c'è anche la sezione podcast. Per quanto mi riguarda, mi raccomando sempre, se volete, di seguire quelle che sono tutte le puntate di Senti Chi Ci Ascolta, con protagonisti proprio voi, i nostri radioascoltatori. Ma adesso protagonista ancora la nostra musica, Mattia Bazzar con Stasera. Che sera?

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: In questo periodo dell'anno, tra le vacanze, viaggi, la possibilità di scoprire nuove città, si parla anche di statistiche che riguardano alcune città mondiali. Ne ho sotto mano una che è molto interessante perché mette in evidenza qual è la città più vivibile al mondo. Ve lo siete mai chiesto? Ve lo dico io subito. Lo sto leggendo in questo momento, sembra essere la città di Vienna. Per quale motivo? Ve lo spiego. Prima cosa, ottimi trasporti, sicurezza al massimo, spazi verdi, tantissimi spazi verdi, sistema sanitario d'eccellenza, stabilità economica per quanto riguarda gli abitanti di questa città perché c'è molto lavoro, cultura, tantissimi luoghi di cultura, un ottimo sistema anche per quanto riguarda l'istruzione. Lo so che vi è venuta voglia adesso di trasferirvi a Vienna, ma era soltanto un'informazione che veniva fuori da questa curiosità, da questa notizia che ho sotto mano. Poi ragionate come volete, mentre ascoltate anche le nostre canzoni. Drupi con Bella Bellissima e subito HT, che pezzo fantastico di Gianni Bella. Romantica.
1: Il mattino più dolce, solo su Romantica.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Apprezzo moltissimo il commento del nostro amico Marcello che, mentre sentiva della città più vivibile al mondo, abbiamo parlato di Vienna, mi dice: ma avete mai visitato un borgo italiano di quelli belli, con poche persone, ottima aria, quindi tranquillità? Marcello, sicuramente ce ne sono tantissimi in Italia e vale la pena anche di conoscerli. Alcuni sono addirittura sconosciuti, quindi c'è qualche sito dove si può andare alla scoperta di questi luoghi, di questi borghi italiani che sono ricchi di storia e anche di natura, perché si trovano quasi sempre immersi nella natura. Questo lo dico anche per quanto riguarda qualche scelta che potete fare nei prossimi giorni per le vostre ferie. Grazie al nostro amico Marcello che ci ha scritto, e tra poco ritorna anche Ti Sblocco un Ricordo. Parleremo oggi della audiocassetta, la famosa cassettina che tutti abbiamo utilizzato. Anzi, veramente ero gelosissimo delle mie, che registravo quelle canzoni che mi piacevano di più, venivano fuori delle selezioni bellissime. Poi, se volete, raccontatemi anche un po' il vostro parere. Prima però arriva Nada con Una rondine bianca e anche Andrea Sannino con Abbracciami.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Ti sblocco un ricordo.
6: Agli inizi degli anni 70, le case degli italiani furono letteralmente invase dalle audiocassette o musicassette. Una vera e propria cassettina al cui interno un nastro custodiva la nostra musica preferita. Per molto tempo, insieme ai dischi in vinile, è stato uno dei supporti più diffusi per la distribuzione e l'ascolto di contenuti audio. Ma vi è mai capitato che il nastro si bloccasse nei meccanismi di riproduzione? Riuscivate a liberarlo? Vediamo se vi sblocchiamo un ricordo. Qual era il metodo più usato e meno scientifico per riavvolgere il nastro e recuperare la nostra amata cassettina? Sì, bravi! Usare una penna o una matita al centro della bobina. Chissà quante volte lo avete fatto. E mentre gli italiani cominciavano a conoscere questo oggettino del desiderio, in Italia si cantava così.

0: meno il perché.
1: E pensare che una delle prime pubblicità studiate per far conoscere le musicassette letteralmente dicevano più piccola di un pacchetto di sigarette.
2: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ragazzi e ragazze, sempre solo romantica, anche in questo momento, da Gigi da Salerno al lavoro. Ciao.
1: Sintonizzati su Romantica Radio. Qui l'unica legge della fisica che esiste è la forza di attrazione. Andrea da Casoria.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

sigletta che avete imparato tutti e siete là già pronti con il ditino sulla tastiera del vostro smartphone per partecipare a Belli Freschi che arriva in questa calda estate del 2026 su Romantica Radio per darvi oggi l'opportunità di aggiudicarvi la nostra calamita porta fortuna. Dove la mettete? Dove vi pare? Mettetela a casa, posto di lavoro, anche in macchina. Come potete riceverla? Dovete scrivere immediatamente un messaggio al nostro numero del WhatsApp al 331-240-7878. Scrivete sabbia calda, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Allora scrivete sabbia calda, il vostro nome e la località da dove ci ascoltate e spedite il messaggio al numero, ripeto, 331-240-7878. Il primo che arriva si aggiudica la nostra calamita che vi arriva fino a casa.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it

0: o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto zero. Punto e basta.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
4: Perché se non Degli, non ci credi.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
8: E in questi giorni si parla d'estate, di caldo, di mare, di vacanze, qualcuno anche di lavoro, ma non ci può essere tutto questo senza una bella colonna sonora, e quindi Romantica Radio si candida a diventare anche la colonna sonora di questa estate 2026. Ancora buon pomeriggio dalla voce di Lucio Belmonte. Voglio consigliarvi velocemente come portarci con voi quando andrete in vacanza. Scaricate subito la nostra applicazione Romantica Radio e ci potete ascoltare dove e quando volete, in maniera molto semplice, con il vostro smartphone. Quindi fatelo subito, altrimenti poi dimenticate. Tra poco appuntamento ancora con Radiolina sulla spiaggia, ma subito Senza te, la canzone è di Mal.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E noi che siamo Romantica Radio d'estate, come possiamo non parlare del momento più romantico della giornata? I tramonti. In Italia ci sono dei posti talmente belli che ci sono dei tramonti mozzafiato. E quindi noi che siamo Romantica Radio dobbiamo ogni tanto anche informarvi su questi luoghi. Ce ne sono tantissimi, a dire la verità, un po' ovunque il tramonto d'estate in Italia è qualcosa di magico, ma ce ne sono alcuni segnalati proprio da una piccola ricerca che è stata realizzata negli anni scorsi. Quindi vi do un po' di località che, se riuscite a raggiungere quest'estate, sicuramente vivrete dei momenti e dei tramonti indimenticabili. Segnate: Val d'Orcia, siamo in Toscana, il castello aragonese ad Ischia, poi ancora Polignano a Mare e Acciaroli. Queste località sono state particolarmente segnalate per i loro bellissimi tramonti. Poi ogni tramonto è bello, non dipende soltanto dalla vista, ma anche dalla presenza delle persone che vi fanno buona compagnia, e poi anche dal sottofondo. Noi di Romantica Radio ci candidiamo come sempre ad essere colonna sonora. Ascoltiamo Edoardo Bennato, Ogni favola è un gioco, e Anima mia dei Cugini di Campagna.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni.
5: Morti, tra cui 3 bambini e 40 feriti, di cui 17 trasportati in strutture mediche. Questo è il bilancio aggiornato in seguito alla caduta di frammenti di un drone ucraino su una spiaggia affollata sulla costa del Mar Nero in Russia. La notizia è stata diffusa dal governatore della regione, che ha accusato Kiev di aver preso di mira infrastrutture e civili. Il ministro degli esteri spagnolo Álvarez, comparando la situazione migratoria della Spagna con l'Italia, attacca Roma, affermando che Lampedusa è sommersa dai migranti e che l'Italia è il paese con il maggior numero di arrivi di irregolari in Europa e che non è capace dunque di risolvere la situazione come ha fatto la Spagna. Fonti del Viminale ribattono, affermando che da gennaio di quest'anno ad oggi si è verificato un crollo degli sbarchi di migranti irregolari, dati confermati anche dall'Istat. La cronaca: il ministro degli interni Piantedosi sarà mercoledì a Napoli per partecipare ad un incontro in prefettura con i sindaci dell'area flegrea colpita nei giorni scorsi da un terremoto 4.7. Intanto la procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei. Un uomo di 58 anni ed una donna di 40 sono rimasti gravemente feriti a Riesi, in provincia di Caltanissetta, da una prima ricostruzione. Due sono stati raggiunti da colpi di pistola. Secondo le indagini dei carabinieri, dietro la sparatoria ci sarebbe un movente personale. Lo sport: quarta giornata per i campionati europei di nuoto a Parigi. Poco fa l'Italia ha conquistato il bronzo nel team free di nuoto artistico. Le azzurre chiudono alle spalle della rappresentativa delle atlete neutrali e della Spagna. È tutto, alla prossima edizione.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
7: Anche per questo pomeriggio d'estate, concedetemi qualche secondo per salutare i nostri amici che sono là più attenti, più interattivi. Oggi vorrei salutare la nostra amica Giovanna, che scrive da Potenza e ci confida che questa estate non ci saranno le ferie, non avrà un periodo di ferie, un posto, un luogo dove andrà in vacanza, perché deve fare la zia e quindi noi le faremo buonissima compagnia. Grazie, ma veramente grazie Giovanna. Non conosciamo la storia, ma siamo contenti che tu debba fare la zia, perché quando sa che fare con i bambini si sta sempre bene e anche il sacrificio si sente di meno, diciamo la verità. Se vi va di scriverci, fatelo, ma anche se volete mandare qualche messaggio vocale, che vi ricordo ascoltiamo sempre nello spazio Ciao Romantica. Arriva Roberto Carlos con A che serve volare e Anonimo Italiano.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao Romantica Radio, sono Angelo da Gallipoli, vi sto ascoltando sempre, tutti i giorni, grazie delle vostre bellissime canzoni, complimenti, continuate così. Un saluto a tutti.
1: Ciao romantica, siete come il vino, più invecchia più è buono. È così, e chi vi molla più, chi vi lascia più. Io vi ringrazio sempre ed esistere. Buone vacanze e ciao, Dora da Fratta Maggiore.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.
3: Lunedì 3 di agosto, anche per questo pomeriggio l'appuntamento con me e Lucio Belmonte sta per finire. Speriamo sia iniziata bene questa settimana, come è iniziato bene anche questo mese di agosto, che vi vedrà molto molto rilassati, almeno la maggior parte degli italiani, mentre noi saremo qua aperti per ferie. Per questo motivo tra pochissimo prende il mio posto anche la mia amica Alessandra, che vi farà compagnia fino alle 21, le belle serate romantiche d'estate fino a mezzanotte, sempre in compagnia della voce di Roberto. Io torno domani dalle 15, grazie sempre per i vostri messaggi, per la vostra attenzione e soprattutto grazie anche ai nostri amici che sono qua in vacanza e ogni giorno ci stanno scoprendo sempre di più. Ci sentiamo domani, ma prima vi faccio ascoltare Loredana Bertè con Fiabe e Gino Paoli. Come si fa?

0: storie d'amore in musica. Sei su Romantica.
1: Lo specchio era grande, il mio corpo acerbo lo stava a guardare.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Benvenuti su Romantica, io sono Alessandra Riccetti, questa sera pronta a tenervi compagnia fino alle 21. Come state? Come è iniziato questo agosto? Mi auguro benissimo. Un saluto a tutti coloro che sono in vacanza, e lo so, sono tanti in questo periodo dell'anno, ma un bacione anche a chi sta continuando a lavorare. Noi siamo qui per farvi compagnia qualsiasi cosa stiate facendo in questo momento. Sono Alessandra Riccetti, starò con voi fino alle 21, vi racconterò un sacco di cose. Insieme ascolteremo la musica più romantica del mondo, ci sarà la possibilità di portare a casa un gadget della radio e poi tante rubriche. Insomma, state con noi, c'è sempre un motivo per ascoltare Romantica Radio. Ringrazio Lucio Belmonte, che invece è stato con noi fino a poco fa. Lo ritroverete, vi ricordo, domani sempre alle 15 e sempre qui su Romantica Radio. Va bene, pronti per iniziare un bel viaggio nella musica? Faremo insieme anche stasera. Tra poco Toto Cutugno con Solo Noi, subito Barry White, You're the One I Need. Buona serata e benvenuti su Romantica.
1: I need love. I need life.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
2: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
1: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
2: Sole 365.
1: La spesa, tranquilli. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Amici cari, lo sapete, ci potete ascoltare se volete in FM oppure in DAB oppure su romanticaradio.it, o ancora, perché ci sono altre opzioni, potete naturalmente scaricare l'app gratuita di Romantica Radio e ascoltarci dal vostro tablet, dal vostro smartphone, ovunque volete nel mondo. Se poi avete a disposizione una TV, cercateci in Campania, Lazio e Calabria sul canale 788 del digitale terrestre. Insomma, tanti modi per ascoltare Romantica, voi sceglietene uno e state con noi. Amici cari, vi invito anche a raccontarci cosa state facendo in questo periodo. Se siete in ferie, inviateci le foto delle vostre vacanze, oppure raccontateci come state vivendo questo agosto. WhatsApp 331 240 7878, come vi dico sempre, i vostri messaggi ci aiutano a conoscervi meglio, a capire anche che cosa vi piace. E se volete, non c'è solo il canale WhatsApp per scriverci, cioè il 331 240 7878, ma anche la mail alessandra@romanticaradio.it. Vi aspetto e vi auguro buona serata con Nino Buonocore, il Mandorlo e i New Trolls, quella carezza della sera.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Amici romantici, tra poco scopriremo qui su Romantica Radio un'altra puntata di Ti sblocco un ricordo. Questa rubrica che davvero ci fa tornare indietro nel tempo. Questa sera, pensate, ricorderemo uno spot incredibile, quello di Carmen Sita e Caballero. Di questo parlerà Ti sblocco un ricordo tra poco qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica. Tra poco Wes riascolteremo con Solitudine. Subito una canzone che è una delle dichiarazioni d'amore più eleganti degli anni 70. Peppino Gagliardi registrò questo brano in una sola take perché voleva mantenere l'emozione grezza senza ritocchi. Riascoltiamo Peppino Gagliardi con Se tu non fossi qui.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te. Ti sblocco un ricordo.
3: Se non lo avete ancora fatto, provate ad entrare in un bar e chiedete un buon caffè. 7 volte su 10, ancora oggi dopo tanti anni, il barista vi risponderà con una frase che ormai è diventata un cult nel linguaggio dei baristi. Il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è? A lasciarci questa singolare un'eredità del linguaggio quotidiano sono stati i creativi che studiarono lo spot della Lavazza recitato da Nino Manfredi. L'attore è stato il testimonial della Lavazza dal 1977 al 1992, dopo la mitica coppia Carmen Sita e Caballero. Nel 77, al primo posto della classifica dei dischi più venduti in Italia, c'era questa canzone.

0: Ma in quegli anni un'altra frase, sempre della stessa azienda, divenne un tormentone. Uno slogan che ancora adesso colpisce l'immaginario collettivo. Più lo mandi giù e più ti tira su. Una curiosità, ad accompagnare Manfredi in più di 100 spot è stata Nerina Montagnani, nel ruolo della governante Natalina.
1: Ve lo ricordavate? Ti sblocco un ricordo. In onda su Romantica Radio e in podcast sul sito www.romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio, ogni giorno io e mio nonno sentiamo la vostra radio mentre lavoriamo. A me mi rilassa molto e mi piace tantissimo, è la mia radio preferita. Passate una buona giornata da Cristian Panaino in Basilicata.
1: Romantica Radio, chi ti ha inventata, bisogna dargli il premio Nobel per la musica dolce, per la musica romantica. Grazie Romantica, mi hai fatto rigustare di nuovo il bella bellezza della radio, grazie, da Vincenzo, da Mussomeli, Caltanissetta, Sicilia. Un abbraccio a tutti.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

appuntamento importantissimo. Domani inizierà il Festival Mogol Battisti a Villa Materazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Grande musica, sorprese, divertimento e ospiti eccezionali. Il tutto fino al 6 agosto e ci saremo anche noi di Romantica Radio che vi aspettiamo. Vi ricordo, da domani il Festival Mogol Battisti a Villa Materazzo di Santa Maria di Castellabate in provincia di Salerno. Buona serata amici miei, torna protagonista la musica, tra poco Ornella Vanoni e Tochigno, La voglia e la pazzia, subito grande successo di Jimmy Fontana.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozioni.
2: Siamo intorno alle 19, questa è Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Ancora buona serata amici miei e grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331 240

7878. Ringrazio il nostro amico Mauro D'Auristano che mi ha inviato un panorama meraviglioso della sua zona. Mamma mia, che bello, Mauro! Davvero mi hai fatto amare ancora di più la Sardegna attraverso questa fotografia. Un bacione, grazie, buona serata. E anche voi, amici cari, inviateci le foto delle vostre vacanze, ma non solo, anche se magari da casa vostra avete un bel panorama davanti a voi, inviateci il tutto con un WhatsApp al 331 240 7878. È davvero una meraviglia per noi vedere le vostre foto. Buona serata anche a Teresa da Casaletto Spartano in provincia di Salerno. Lei è in terrazza e sta ascoltando la nostra romantica radio. Ciao cara, un bacione. E poi saluto Giorgio da Brunate in provincia di Como. Lui invece sta rientrando anche in questo agosto, sta lavorando e quindi rientra a casa dopo una giornata di lavoro, è in auto e ci ringrazia per la compagnia. Un bacione, buona serata a te, con Lucio Dalla che tra poco riascolteremo con 4 marzo 1943. Subito Ivan Graziani.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma quanto è carina Radiolina sulla spiaggia, lo avete capito, vero che mi piace in modo particolare. Ritroveremo molto presto questa collection qui su Romantica Radio. Intanto buona serata amici e curiosità che arrivano dal mondo. Allora, in Olanda è stato inaugurato il primo ponte che si aggiusta da solo. Eh sì, avete capito bene. È costruito con un cemento speciale che contiene microcapsule di batteri. Quando si forma una crepa, i batteri si risvegliano e producono una sostanza che la richiude automaticamente. I test mostrano che questo cemento vivente potrebbe far durare i ponti fino a 3 volte di più, riducendo così costi e lavori. Una tecnologia che sembra fantascienza, ma invece è già realtà, e noi ci auguriamo che arrivi molto presto qui anche nella nostra nazione. Va bene amici, buona serata con Romantica, torna protagonista la musica. Tra poco Ornella Vanoni con Eternità e subito Riccardo Fogli. Come passa il tempo stasera?

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Amici romantici, periodo di vacanze, lo so, siete già in giro per il mondo, chissà dove, oppure state per partire. E allora non dimenticate di scaricare l'app gratuita di Romantica. Perché? Ve lo dico subito, perché in questo modo potete ascoltarci praticamente ovunque nel mondo. Mettete la nostra app sul vostro tablet oppure sul vostro smartphone. In questo modo in ogni momento potrete ascoltare la vostra musica preferita. Va bene, amici, buona serata con noi, continua il nostro viaggio musicale e tra poco riascolteremo un grande successo di Little Tony, Bada Bambina. Subito una chicca firmata da Renato Zero, Non cancellate il mio mondo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Perché scegliere BCC di Aquara?
3: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
2: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
3: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
2: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
3: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
2: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.

0: Ciao romantica radio, siete favolosi, la vostra musica è stupenda, mi fate compagnia tutto il giorno, quasi quasi non si sente nemmeno il caldo ascoltandovi. Un bacio a tutti.
1: Vi ringrazio vivamente delle bellissime canzoni che mettete. Sono Raffaele Caputo che vi chiamo da Napoli Centro. Vi ringrazio sempre e mettete sempre delle bellissime canzoni.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao.

0: noi. Amici, si sa, l'estate porta tanto caldo, ma anche tanta allegria, tanta voglia di divertirci, e noi ci divertiamo con belli freschi. Allora, siete pronti? Dovete scriverci, sabbia calda, il vostro nome e la città da dove ci ascoltate, e inviare il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Perché? Perché il più veloce si porterà a casa la nostra calamita firmata romantica. E allora scrivete sabbia calda, il vostro nome, la città da dove ci seguite, e inviate subito un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce che lo farà conquisterà la nostra meravigliosa calamita firmata romantica.
1: Belli freschi su Romantica Radio.
2: Romantica. Romantica. Rende unica la tua giornata.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
2: Siamo intorno alle 20, questa è la serata di Romantica Radio con Alessandra Riccetti. Ancora benvenuti, lo dico a voi che siete arrivati da queste parti soltanto adesso. Grazie, grazie a voi che ci state scrivendo, ci state raccontando le vostre vacanze, ci state dicendo che magari invece lavorate. Un bacione a tutti quanti e in modo particolare stasera saluto Chiara da Loco Rotondo in provincia di Bari. Lei sta preparando la cena per gli amici con sottofondo la nostra musica. Ciao. Ciao Chiara, grazie per averci scelto. Marco di Malesco invece è in vacanza, sapete dove? Vicino a Olbia, in Sardegna, e ci scrive che ci ha portato praticamente con sé e ci ringrazia per la compagnia che gli facciamo anche durante le vacanze. Ma grazie a te Marco per aver scelto Romantica Radio anche in questa occasione. E un bacione poi deve arrivare anche a Giulia di Castelvetere sul Calore in provincia di Avellino. Lei sta cucinando e le nostre canzoni le aiutano a preparare cose buonissime, ci credo Giulia, anzi quando vuoi io vengo anche a trovarti per assaggiarle. Va bene, buona serata a tutti voi, torna adesso protagonista la musica con Dario Baldambembo, Amico E e Polyang, Every Time You Go Away.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina. Caseificio dal 1952.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Amici romantici, la vostra romantica non è solo musica, ma anche rubriche. E poi a noi piace raccontarvi anche cose curiose. Sentite questa. In Corea del Sud è stato presentato il primo ombrello intelligente che si apre da solo quando sta per piovere. Sì, avete capito bene. Grazie a un microsensore collegato alle previsioni meteo in tempo reale, l'ombrello fiuta l'umidità nell'aria e si apre automaticamente pochi secondi prima che cadano le prime gocce. Se lo dimenticate in un locale, poi vi manda una notifica sul telefono con la posizione esatta. Insomma, un piccolo oggetto di uso quotidiano che diventa smart e forse ci salverà da molte corse sotto l'acqua. Che ne pensate? Voi acquistereste un oggetto del genere? Io immediatamente, specialmente perché mi dimentico gli ombrelli praticamente ovunque. Va bene, abbiamo scoperto anche questo stasera su Romantica. Adesso andiamo ad ascoltarci le prossime canzoni. Tra poco Ciro Sebastianelli, Il buio e tu. Subito Raff, sei

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Ogni sera, dal lunedì al venerdì, con Alessandra Riccetti qui su Romantica Radio fino alle 21. E poi, subito dopo di me, ogni sera arriva anche il nostro Roberto Malvagia, che vi tiene compagnia fino a mezzanotte. E questa sera Roberto racconterà l'agosto che comincia, questo mese delle ferie vere, delle città vuote, dei paesi pieni e dell'Italia che cambia ritmo. Di questo parlerà il nostro Roberto Malvagia dalle 21 alle 24 qui su Romantica Radio, quindi un motivo in più per stare con noi. Va bene, amici cari, buona serata. Tra poco tornerà Silvia Conti per farci ascoltare Luna Nuova e subito i Camaleonti, l'ora dell'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.

0: cara romantica, ho lavorato a 40 gradi, ma non ho smesso mai di ascoltarti. Ogni tua canzone per me era un magnifico integratore. Sei fantastica, ti voglio bene. Ciao, Rosario da Napoli.
1: Romantica Radio, sono Feliciano d'Assisi. Quando vi ascolto il tempo vola. Grazie mille, siete dei bravissimi professionisti. Buon lavoro, grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Il tempo corre quando sono con voi, amici cari, e per me Alessandra Riccetti anche stasera è arrivato il momento dei saluti. Io vi ringrazio per averci ascoltato, seguito, per aver partecipato e naturalmente aver inviato i vostri messaggi. Sono sempre graditissimi e siete speciali perché ci fate un sacco di complimenti e noi di Romantica speriamo di poterli meritare sempre. Ci risentiremo domani, sempre alle 18, sempre qui su Romantica Radio. Lo sapete però che stasera non vi lascio soli. Due canzoni e poi Roberto con voi. Voglio ringraziare anche la nostra Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma. Tra poco riascolteremo Luca Barbarossa con Belle le tue labbra e subito i Romance, La mia donna. Da Alessandra un bacio, un abbraccio, ci sentiamo domani. Buona serata con Romantica Radio, ciao.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quando il sole tramonta sulla costiera amalfitana, c'è un luogo dove le emozioni prendono vita. Benvenuti

0: all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto, un viaggio tra spettacolo, musica e grandi emozioni. Lina Sastri, Edoardo De Crescenzo, Biagio Izzo, Fabrizio Fierro e Aurelio Fierro. E poi l'esclusiva Arena Stellata, il gran galà con chef stellati, DJ set sul mare, eventi, sapori e tante sorprese in una delle cornici più affascinanti d'Italia. Benvenuti all'Arena del Mare di Minori, città del gusto. Dal 14 al 31 agosto.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Agosto ha sempre avuto un potere molto forte, cambiare il volto dell'Italia, le città che si alleggerivano, i quartieri che sembravano improvvisamente più lenti, più vuoti, più silenziosi, le tapparelle abbassate, i portoni chiusi, i negozi con il cartello chiuso per ferie. Ma mentre le città si svuotavano, altrove succedeva il contrario, i paesi si riempivano, le case dei nonni riaprivano, i parenti tornavano, le seconde case di mare o di collina tornavano a vivere, i cugini si ritrovavano dopo mesi, a volte anche dopo un anno intero. Le piazze, ecco, riprendevano fiato, i campanili, le sagre, poi le feste, i viali del lungomare, tutto sembrava prendere una densità diversa, per molti soprattutto fino agli anni 90, ma non solo. Agosto era il mese in cui si concentrava tutto, le ferie, la famiglia, la vacanza, il paese, la nostalgia e persino una certa idea di identità italiana. Non era sempre il mese più comodo, ma era quello più riconoscibile, aveva un carattere suo, ecco, questo un po' era il mese di agosto.

Per questo inizio di settimana i primi messaggi. Simone che mi ha scritto da Bari: agosto per me era il mese in cui arrivavano i parenti da Milano e la casa di mia nonna cambiava completamente voce, così ci ha scritto Dolores, che saluto. Da Avellino mi ha scritto così: i cugini li vedevo quasi soltanto ad agosto e per me quel mese era anche il tempo in cui si ricostruiva una piccola famiglia. Gigi da Napoli: mi piaceva quella sensazione che tutto il paese in un modo o nell'altro stesse vivendo lo stesso mese con la stessa intensità. Ecco, anche agosto ha avuto sempre la sua dimensione, con i suoi disagi, con il traffico, con la folla, con il caldo. Resta una delle ragioni per cui ci emoziona ancora così tanto. Continuate a scrivermi, perché questa sera parliamo di questo mese, agosto, che comincia, il mese delle ferie, delle città vuote, dei paesi pieni, ma soprattutto dell'Italia che cambia faccia.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Si conclude l'appuntamento di questo lunedì. Non abbiamo parlato soltanto di ferie, di partenze, abbiamo parlato di città vuote, di paesi pieni, di nonni, di cugini, di piazze, di case riaperte, di quell'Italia d'agosto che sapeva ancora rallentare, riunirsi, riconoscersi. Tra poco Alex Poli, la notte insieme a lui dalla mezzanotte alle 3 del mattino, ricordatevi con la sua voce, sarà una notte ricca di fascino, musica, parole che sapranno starvi accanto anche a questi ricordi, con la dolcezza giusta. Da Roberto Maldeggio davvero tutto, grazie di cuore, ci ritroveremo domani sera alle 21, proprio qui su Romantica Radio, dalle 21 alle 24. Buona nottata e buon mese di agosto. Guardo un po' ovunque voi siate.

tra poco torneremo proprio dentro questo mese, il mese di agosto, perché parliamo di questo, tra città vuote, paesi pieni, famiglie che si riannodano, estati che prendono corpo, e proveremo a capire se ciò che ci manca davvero di questo mese sia soltanto la vacanza, oppure magari il fatto che agosto ci costringeva a confrontarci con ciò che eravamo insieme agli altri, con la famiglia, con il luogo da cui venivamo, con il paese del cuore, con il mare di sempre, con le abitudini. Ecco, e torneremo proprio lì, nel punto in cui agosto smette di essere soltanto un mese del calendario e diventa così un mese, un po' di questa atmosfera condivisa.

Abbiamo superato le 22:07 con Romantica Radio dentro una serata che sa di portoni chiusi in città, di case riaperte altrove, di ascensori vuoti, di cortili pieni, di bar semideserti, di piazze improvvisamente affollate. Questa sera parliamo dell'inizio del mese di agosto. Adesso voglio fermarmi sul paese, perché per moltissimi italiani agosto non è stato soltanto il mese del turismo, ma il mese del ritorno, il ritorno al paese dei genitori, dei nonni, delle origini, luogo che durante l'anno sembrava quasi sospeso e che però ad agosto invece torna così a pulsare. Le piazze si riempivano, le serrande si rialzavano, i parenti tornavano, no? Le case si aprivano, le cucine si riaccendevano con tutti i suoi odori, gli anziani che si sedevano fuori a guardare passare un mondo che ricominciava anche per pochi giorni, eh? E allora, se volete raccontarmi il vostro paese d'agosto, scrivetemi tramite WhatsApp a 331 240 78 78 oppure via mail a roberto@romanticaradio.it.

sento da tempo in questi anni. Ti ho pensato mille volte, ma non ho mai voluto.

C'è una grande differenza tra il paese vissuto d'inverno e il paese magari vissuto in questo mese, appunto il mese di agosto. L'inverno è reale, quotidiano, lento, a volte anche vuoto. L'agosto invece diventa quasi una scena affettiva, si riempie di ritorni, di memorie, di persone che lì non vivono più tutto l'anno ma che continuano a sentirlo casa. E questa doppia natura proprio del paese lo rende uno dei luoghi più emozionanti dell'intera estate italiana. Per i ragazzi poi il paese d'origine, no? Il paese d'agosto era una terra di possibilità, si ritrovavano facce dell'anno prima, si costruivano nuove compagnie, si facevano giri in piazza, passeggiate, feste sacre, gite al mare. In mezzo a tutto questo nascevano anche delle amicizie, delle simpatie, delle storie brevi, delle promesse che magari non reggevano fino all'anno dopo, ma intanto facevano battere il cuore, no? Nel modo giusto. Oggi il mese di agosto è più distribuito, più spezzato, ma quando un paese magari si riempie ancora davvero lo senti subito, e quella sensazione magari di ritorno collettivo, di memoria che riprende corpo, resta una delle emozioni più forti dell'estate italiana.

Altri messaggi questa sera al 331-240-7878. Giuseppe da Firenze: il paese di agosto era il luogo in cui mia madre ritrovava la sua infanzia. Io, senza capirlo, dice, vedevo la mia famiglia diventare più grande. Antonio da Palermo: agosto per me è il mese dei cugini, non tanto del mare. Saluto Giusi invece da Capodimonte, Napoli. Forse agosto ci manca perché faceva sentire l'Italia ancora molto legata ai suoi luoghi d'origine. È così, probabilmente, perché agosto, più di ogni altro mese, ecco, è stato per anni una grande mappa affettiva dei ritorni, non soltanto al mare, ma alle radici. Continuate a scrivermi, questa sera state restituendo, come dire, una voce chiarissima, un mese che in fondo ha raccontato il nostro paese, forse meglio di qualunque altro.

Simone da Capri che mi ha scritto: penso che agosto ci resti così dentro perché nel bene o nel male non ti lasciava troppo spazio per nasconderti, ti metteva dentro la famiglia, dentro il caldo, dentro il paese, dentro la vacanza, dentro te stesso. È così probabilmente il mese di agosto, con il sole, con le ferie, con la libertà, ma anche con i legami, le abitudini, i ritmi, le memorie, no? Le persone che siamo quando torniamo da qualche parte, magari nel nostro paese d'origine. Forse ci manca quel modo così intenso di stare dentro la vita senza troppi filtri. E forse in questo agosto, ecco, è sempre stato un mese sinceramente vero.

Tra poco entreremo nell'ultima parte di questa notte romantica e proprio lì proveremo a capire perché agosto, che comincia, continua ancora oggi a sembrarci così carico di estate, di famiglia, di ritorni, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di ferie, stiamo parlando di un tempo in cui il paese per un attimo sembrava ancora riconoscersi, no, nello stesso calendario, come dire, affettivo. Tra poco torneremo a parlare dell'inizio di questo mese, quando l'estate smette di essere soltanto una stagione e diventa un paese intero che cambia decisamente il suo ritmo.

Abbiamo superato le 23, Roberto malvagia con voi sino alla mezzanotte in mia compagnia, queste ore in cui certi paesi, certe città vuote, certe case riaperte e certi ritorni sembrano tornare più nitidi magari del solito. Le case si fanno più silenziose, basta davvero poco per sentire un agosto intero tornarci addosso e rivivere la memoria di certi anni. Questa sera su Romantica Radio stiamo parlando di agosto che comincia, però in fondo stiamo parlando anche di come un mese possa diventare quasi un linguaggio emotivo dell'Italia. Se volete potete ancora scrivermi 331 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it. Raccontatemi che cosa più di tutto per voi dice subito: ecco, il mese di agosto è arrivato.

Alla fine forse il motivo per cui agosto ci resta così vicino è molto semplice, perché è stato il mese in cui l'estate smetteva di essere soltanto una promessa e diventava una realtà. Le ferie, le partenze, i ritorni, le case aperte, le famiglie riunite, no? Le piazze vive, le sagre, i fuochi d'artificio, il caldo, le strade cambiate, i volti che ritornavano. E oggi le vacanze si distribuiscono di più, si frammentano, lo dicevamo prima, ma proprio per questo forse sentiamo ancora più forti il fascino di quell'agosto condiviso. Quasi un rituale in cui il paese sembrava cambiare pelle nello stesso momento. 331 240 78 78 se volete mandarmi i vostri messaggi tramite WhatsApp, via mail roberto@romanticaradio.it.

per questo inizio del mese di agosto, gli ultimi messaggi anche di questo inizio, diciamo così, di settimana. Allora, mi ha scritto Marco da Roma: non mi manca soltanto agosto, mi manca il modo in cui il suo arrivo cambiava tutto attorno a noi. Walter da Caserta: per me agosto è ancora il mese in cui si sente di più la famiglia, anche quando non è semplice. Poi mi ha scritto Francesco da Genova: forse ci emoziona così tanto perché agosto non è mai solo vacanza, è anche appartenenza. Non ci manca soltanto un periodo dell'anno, ci manca probabilmente il modo in cui quel periodo, ecco, quel mese, sapeva riunire luoghi, persone, abitudini e memorie, magari, in una sola grande scena collettiva.

Si conclude l'appuntamento di questo lunedì. Non abbiamo parlato soltanto di ferie, di partenze, abbiamo parlato di città vuote, di paesi pieni, di nonni, di cugini, di piazze, di caserie aperte, di quell'Italia d'agosto che sapeva ancora rallentare, riunirsi, riconoscersi. Tra poco Alex Poli, la notte insieme a lui dalla mezzanotte alle 3 del mattino, ricordatevi, con la sua voce, sarà una notte ricca di fascino, musica, parole che sapranno starvi accanto anche a questi ricordi, con la dolcezza giusta. Roberto Maldegio, davvero tutto, grazie di cuore, ci ritroveremo domani sera alle 21, proprio qui, su Romantica Radio, dalle 21 alle 24. Buona nottata e buon mese di agosto. Guarda un po', ovunque voi siate.

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: La vita è un viaggio, non una gara. Ognuno ha la sua andatura, le proprie soste, i propri orizzonti. Non confrontarti con nessuno. Il tuo cammino è unico. A volte ti fermerai, a volte perderai la strada. Ma ogni deviazione insegna qualcosa. Non importa quanto lontano arrivi. Ciò che conta è con quanta verità cammini. E se arrivi alla fine con il cuore leggero, vuol dire che hai viaggiato bene.
3: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: tempo cambia tutto, ma non toglie ciò che è stato vero. Gli amori si trasformano, le amicizie mutano, ma l'essenza resta. C'è chi torna con un sorriso, chi resta solo nel pensiero, chi lascia cicatrici che diventano fiori. Il tempo non distrugge, modella, e ciò che è nato dall'anima non muore mai del tutto. Resta in un gesto, in una parola, in quella strana emozione che arriva quando pensi a qualcuno e senti ancora calore, anche dopo anni.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: A volte la vita riporta indietro chi credevi perduto. Basta un messaggio, un incontro casuale. Il passato si risveglia con un battito familiare. Non sempre è destino. A volte è solo chiusura di un cerchio. Ma c'è dolcezza nel ritrovare chi ci ha ferito e scoprire che non fa più male. Ci si guarda con occhi nuovi, ci si riconosce senza catene. Il perdono a volte è questo: accogliere il ritorno con serenità, sapendo che il cuore non è più prigioniero.
1: Romantica Night, di notte specialmente.

0: Questa notte il vento ha bussato alle finestre e io ho immaginato fosse la tua voce. Parlava piano, con dolcezza. Riempiva gli angoli vuoti della stanza. Ho risposto sottovoce, come si risponde a un segreto. E in quell'illusione ho trovato una verità. Non serve averti vicino per sentirti. Sei già in ogni cosa che mi circonda. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E forse questo è l'amore. Non assenza, ma presenza invisibile.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Come si ama il vento d'autunno, che solleva le foglie e porta via il peso dell'estate. La trasformazione che consola. Ogni volta che ti penso, sento che nulla resta fermo. Eppure tutto trova il suo posto. Sei la stagione che torna sempre, la carezza che sa di malinconia e di rinascita insieme. E io, tra i tuoi respiri, imparo che anche la caduta delle foglie può essere bellezza.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night, la notte più romantica.

0: ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie, perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: amo come si ama una città sconosciuta di notte. Ogni strada è mistero, ogni luce è promessa, ogni angolo custodisce una sorpresa. Tu sei il mio luogo inesplorato. Ogni giorno mi perdi, ogni notte ti ritrovo. E più scopro di te, più capisco che non ti conoscerò mai del tutto. Ma non importa, perché il bello non è arrivare alla fine. È continuare a cercarti strada dopo strada, sogno dopo sogno.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il rimpianto è un viaggiatore notturno che bussa tardi alla porta del cuore. Ti ricorda ciò che potevi dire, ciò che potevi fare. Ma non serve odiarlo. È la prova che hai desiderato davvero. Ogni rimpianto contiene una lezione. Se potessi tornare indietro, ameresti di più, parleresti prima. Non si può riscrivere il passato, ma si può usarlo per vivere meglio il presente. E allora il rimpianto diventa maestro, non condanna.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica